azuja, aluta, splende. A vida che mai si rende. E come se l'anime fermava un usone.

0: Radio Galmi Cittadella di Aunor.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.

per poter sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.